Fesebbih bismi rabbikel azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbahani.